strada di passi e di sabbia e confine. Dovunque si vada, barriera di mare sarà.

finestra di vento, aperta soltanto al ricordo di voci e sirene. Dovunque si parta, comunque

lascia passare. Ma dovunque si vada, soltanto illusione sarà. E poi sogno, miraggio, distanza, passaggio e risveglio fra l'albero e il panno. Per quanto si parta, comunque si ritornerà

Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,

donne nelle stazioni, le donne, c'è sempre uno che le aspetta. E quando arriva il treno è già lì che sventola le mani, e se ne vanno via in compagnia e ti sembrano diverse, ma non si voltano più, non si voltano più.

donne nelle stazioni e certe gonne come aquiloni nelle tempeste. Scure eleganze da cormorani, ombre di rosso sopra i capelli e sulle mani. Ma se ne vanno via in compagnia, sono già diverse. E non si voltano più, non si voltano più, non si voltano più.

Perché le donne nelle stazioni, tutte le donne, c'è qualcuno che le aspetta e cerca gli occhi dai finestrini e non trova gli occhi, ma intanto sventola le mani e se le porta via per compagnia e gli sembrano diverse, ma non si fermano più.